Fresh Radio. Ostrava 886 a 1036 FM. Třinec 1065 FM. Fresh Radio. Ostrava 886 a 1036 FM. Třinec 1065 FM.